guidò il verma lucido e tira forte il vento. Su una via caterasa davanti a golfo di Suriento.

potenza della lirica. Novi a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fa scodare le parole, confono nuovi pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche i noti là in America. Ti volti e vedi la tua